0: no su leo. Che, che, che, che, navala. Che, che, che, che, navala.
1: Guasua,
0: bugua, bugua.